0: Sono le 2:02.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Sono le 3:04.
1: Sì, in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: senso.
1: Abbiamo il senso.
2: Senso di lussuria.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio. Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: in collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Agosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario. In collaborazione con il Meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Agosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Luce Verde Italia.
10: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontanarossa a Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
10: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontanarossa a Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E beh, voi pensavate che il giorno di Ferragosto qui tutto fosse fermo, che non ci fosse nessuno, che Graziano D'Andrea chissà dove era, al mare, cioè. No, sono qui ovviamente a tenervi compagnia. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati. Siamo arrivati dunque a questo Ferragosto, questo sabato 15 agosto 2026, e siamo insieme come al solito con il Morning Show. Non ci fermiamo mai, e questa è una certezza per molti, un incubo per altri magari, no, spero di no, naturalmente. Ben ritrovati, abbiamo il piacere di stare insieme anche quest'oggi, in questa giornata di festa, in questo ponte ovviamente che come al solito sarà un disastro, no, voglio dire, perché a Ferragosto uno cerca magari di raggiungere una località, code, caldo, cose incredibili, però noi vi accompagniamo con la nostra musica, con le nostre rubriche, come al solito, un po' più rilassatamente come ogni sabato del resto. E allora oggi ricordiamo il 227esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana, la Chiesa ricorda l'Assunzione della Beata Vergine Maria, il sole è sorto alle 6:19 e tramonta alle 20:11, la luna è crescente ed è illuminata al 2.5%, come dicevamo. Dunque Ferragosto, il nome Ferragosto deriverebbe proprio dalle ferie concesse in onore dell'imperatore Ottaviano Augusto, le ferie Augusti in latino, anticamente celebrate il 1 agosto e poi con la diffusione del cristianesimo spostate la metà del mese per celebrare proprio, come dicevamo, l'Assunzione di Maria, madre di Gesù. Allora, abbiamo anche l'obbligo, come al solito, di andare a dare un'occhiata al proverbio del giorno che conosciamo molto bene, fra le varie cose che tante volte l'abbiamo sentito, l'abbiamo citato. Rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. La colorazione del cielo dipende dalla chimica atmosferica, dalla sua pressione e dall'angolazione dei raggi solari, ma già prima della scienza le popolazioni avevano osservato che alla comparsa in cielo del colore rosso corrispondeva a breve la manifestazione di specifiche condizioni atmosferiche. Spesso viene anche utilizzato per indicare che eventi simili possono produrre evoluzioni differenti a seconda del loro verificarsi e che alcuni avvenimenti necessitano di una lettura specifica e non generalizzata. Ok? Sì, l'abbiamo fatto un po' lunga, ma d'altra parte c'erano tante cose da dire. La musica non può mancare, assolutamente, come dicevamo, quindi mettetevi tranquilli, comodi, ovunque voi siate. Seguiteci perché ne abbiamo, quante ne abbiamo, ma quante ne sappiamo anche, fra le varie cose. Sono quasi le 7:13, dai, allora si parte anche con il primo brano di oggi. Buongiorno.

0: Sono le 7:16.
1: È il momento di incominciare a dare un'occhiata anche alla storia del 15 di agosto, di Ferragosto. Ebbene, cosa è successo nel corso della storia? A Baltimora, il 26enne scrittore del mistero Edgar Allan Poe sposa in segreto la cugina Virginia Clemm di 13 anni, facendo figurare che avesse già compiuto il 21esimo anno di età. Per Allan Poe è il terzo matrimonio. Ricordiamo che aveva 26 anni, beh, complimenti. Mildo Waldo Hunkett brevetta negli Stati Uniti in questo giorno la poltrona reclinabile da dentista da lui inventata 8 anni prima. 1867, poiché ritenuti superflui alla vita religiosa del paese, il Regno d'Italia sopprime tutti gli enti ecclesiastici. 1925, debutta nella costa est degli Stati Uniti il film La febbre dell'oro di Charlie Chaplin, proiettato a New York. L'anteprima mondiale si è tenuta in giugno a Hollywood, in California, mentre in Italia il film arriverà in ottobre. 1936, si spegne a Roma, colpita dal tumore al seno, la scrittrice sarda Grazia Deledda, autrice dell'Edera, Il vecchio della montagna. Nata a Nuoro nel 1871, nel 1926 era stata insignita del premio Nobel per la letteratura. 1939, debutta al cinema Il mago di Oz, il musical tratto dalla novella di Frank Baum, pubblicata nel 1900, la prima del film diretto da Victor Fleming, con protagonista Judy Garland, si tiene al Grauman's Chinese Theater di Los Angeles. 1945, duramente colpito dai primi due attacchi con armi nucleari della storia a Hiroshima e Nagasaki, il 6 e il 9 agosto, come annunciato,

0: sia la Tre Giorni di Pace Musica Rock di Woodstock, il festival che raduna centinaia di migliaia di spettatori. Si apre alle 17.07 con l'esibizione di Richie Havens in una giornata che vede sul palco anche Arlo Guthrie e Joan Baez. 1974, il presidente coreano del Sud Park Chung-hee sfugge a un attentato in cui resta uccisa la moglie. Nel 1977 dall'ospedale militare del Celio a Roma evade Herbert Kapler, l'ex colonnello dell'SS responsabile dell'eccidio delle fosse ardeatine. 1979 viene diffusa la notizia che quattro giorni prima Giovanni Ventura, condannato per la strage di Piazza Fontana, è stato arrestato a Buenos Aires dopo essere stato rimasto coinvolto in un banale incidente stradale. Breve pausa, poi la seconda parte della storia del 15 di agosto.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

E allora alle 7.22 procediamo ovviamente con la seconda parte della storia di questo 15 agosto. Torniamo al 15 agosto del 1989. In Sudafrica il nuovo presidente Frederick de Klerk presta giuramento dopo le dimissioni di Peter Wilhelm Botha. 1989 a Bonn, Giorgio Lamberti fissa il nuovo record mondiale dei 200 metri stile libero di nuoto in 1.46.69. 1998, 29 persone muoiono in Irlanda del Nord per l'esplosione di un'autobomba a Omagh, l'attentato viene rivendicato dall'IRA. Nel 2009, in seguito ad un referendum tenutosi nel 2006, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino nella regione Marche passano alla provincia di Rimini in Emilia-Romagna. I comuni immigrati, secondo quanto previsto dall'articolo 132 della Costituzione italiana, sono Casteldelci, Maiolo, Talamello, San Leo, Sant'Agata, Feltria e Nova Feltria. 2011, il colosso dei motori di ricerca internet Google acquista l'azienda elettronica Motorola, produttrice di microprocessori e telefoni cellulari. L'importo dell'operazione è pari a 12 miliardi e mezzo di dollari. Nel 2013 l'istituto Smithsonian annuncia la scoperta dell'olinguito, il primo nuovo mammifero delle Americhe negli ultimi 35 anni, un onnivoro della famiglia dei procionidi, è lungo circa 35 cm e pesa un chilogrammo. Nel 2025 lo spread, il differenziale tra i BTP decennali italiani e il Bund tedesco, tocca i 71 punti base, il livello più basso degli ultimi anni. Un importante risultato del lavoro di consolidamento economico del Ministero guidato da Giancarlo Giorgetti, che nel mese di elezione del governo a cui appartiene aveva raggiunto i 251 punti. Credo che abbiamo ricordato veramente le cose più importanti e più significative di questa giornata molto particolare, di questo 15 agosto, di questo Ferragosto che stiamo vivendo insieme. Io intanto devo anche cominciare a ringraziare tutti coloro che mi stanno mandando dei messaggi augurali, ricambio veramente di cuore, anche in questa giornata dunque siamo presenti, perché è giusto che sia così. Ovviamente continuiamo allora e lo facciamo ancora in musica. Hey Dad, I Made You Love Me, e lei è Ariana Grande. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon proseguimento con Graziano D'Andrea.

0: Sì, ci siamo, continuiamo ovviamente. Dopo Ariana Grande abbiamo la possibilità anche di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni. Certo che nascere il giorno di Ferragosto è veramente incredibile. Cade bene perché oggi è il vostro compleanno e allora auguri da tutti noi. Sono nati oggi, pensate, anche Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi, re d'Italia. Thomas Edward Lawrence, soldato britannico, noto come il famoso Lawrence d'Arabia. E poi come non ricordare il grande Vittorio Caprioli, attore e regista. Oscar Peterson, compositore, direttore d'orchestra e pianista jazz. Un mito, visto che a me piace il jazz, sono molto contento di ricordarlo. E magari poi ne riparliamo più tardi. Carlo Ripa di Meana, ambientalista e politico. Il grande mitico Nino Ferrera, autore, cantante, Agata, La pelle nera, Donna rosa. Tante canzoni molto divertenti, soprattutto degli anni 70. Raul Casadei è come anche lui, è rimasto nei nostri cuori, compositore, cantante, vi ricordate Simpatia, ma tutto il grande Liscio che non poteva assolutamente mancare. Barbara Boucher, attrice, ricordiamo in Lana tra l'arancia, Casino Royale. Gianfranco Ferré, stilista di moda e imprenditore, la eccezionale Sylvie Vartan, cantante. Anna Elizabeth Alice Louise Windsor, principessa d'Inghilterra. Ed ancora Stieg Larsson, giornalista, scrittore. Fabio Canino, conduttore radiofonico e TV. Marco Conidi, cantante e attore. Debra Messing, attrice. Ben Affleck, attore, 2 volte premio Oscar. Neja, cantante. Igor Cassina, ginnasta, oro olimpico ad Atene 2004. E Jennifer Lawrence, attrice, premio Oscar 2013 per Il lato positivo. Auguri. Buona giornata e buon proseguimento, buon morning show, buon Ferragosto.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
1: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo arrivati al momento dell'oroscopo, segno per questo Ferragosto. Nella giornata più viva ed energica dell'estate si apre sotto un cielo di fuoco straordinariamente generoso, festoso, travolgente. La luna prosegue la sua corsa nel segno del Sagittario, andandosi a congiungere in splendida sintonia con il sole sfavillante nel segno del Leone. Si crea così un'atmosfera estiva perfetta, carica di entusiasmo, voglia di celebrare, spensieratezza e grande apertura verso gli altri. È il sabato ideale per vivere dei momenti indimenticabili, brindare in compagnia, fare nuove conoscenze e lasciarsi trascinare dalla gioia di condividere. Andiamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete. Ferragosto al massimo dei giri per l'Ariete, il magnifico doppio trigono di fuoco, di luna e sole accende la vostra voglia di festa, il vostro carisma e un'energia inesauribile. Che voi siate al mare, in montagna o una grigliata con gli amici, sarete voi l'anima indiscussa di questa giornata. L'amore promette scintille e grande passione. Toro, un Ferragosto l'insegna dei buoni sapori, della convivialità, del relax con le persone più care. La luna nel vostro ottavo campo vi invita a lasciare da parte qualsiasi pensiero pratico o lavorativo per dedicarvi interamente ai piaceri della tavola e della compagnia. Serata calda e molto complice con il partner. Gemelli, con la luna nel segno opposto del Sagittario, l'unica regola per questo Ferragosto è non correre e non voler far tutto da soli. Lasciatevi guidare dagli altri e godetevi la festa senza stress. La splendida energia del sole in Leone vi garantisce comunque risate, battute pronte e tanta simpatia. Cancro, un Ferragosto tranquillo, rigenerante, decisamente piacevole. La luna nel sesto campo vi suggerisce di curare i dettagli delle celebrazioni ed ritagliarvi momenti di refrigerio e benessere fisico. Un brindisi speciale in serata vi regalerà ricordi dolcissimi e tanta serenità nel cuore. E siamo al Leone, buon Ferragosto, re della festa. Con il sole nel vostro segno e la luna splendente in Sagittario, questo 15 agosto è letteralmente cucito su misura per voi. Siete irresistibili, generosi e al centro dell'attenzione di tutti. Giornata memorabile per le grandi compagnie, i festeggiamenti all'aperto e i colpi di fulmine. Vergine, la luna nel vostro quarto campo vi invita a vivere questo Ferragosto in un'atmosfera intima con la famiglia o con gli amici di sempre. Scegliete la tranquillità di una bella tavolata all'ombra o di una giornata di totale relax. Staccate la spina, vi permetterà di ricaricare le batterie al 100%. E noi continuiamo, ovviamente, breve pausa e poi la seconda parte di questo nostro oroscopo ferragostano. L'invito è quello di rimanere con noi. Nel frattempo, mamma o non mamma? Lei è Madame. Buongiorno.

Andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo, altri sei segni zodiacali, ripartiamo dalla Bilancia. Ferragosto radioso, elegante, divertentissimo per la Bilancia. Lo splendido sestile della Luna dal Sagittario vi regala una voglia matta di chiacchierare, di viaggiare, di stare in mezzo alla gente. Giornata perfetta per gite fuori porta, feste sulla spiaggia e per mostrare a tutti il vostro fascino naturale. Scorpione, un ferragosto concreto, generoso, rassicurante. La Luna nel vostro secondo campo vi vede impegnati a godervi i frutti del vostro lavoro e a regalarvi qualche sfizio speciale tra cibo, brindisi e regali. Vivete la giornata con grande serenità e lasciatevi avvolgere dall'affetto di chi vi circonda. Sagittario, luna protagonista assoluta nel vostro segno per un ferragosto da incorniciare. Insieme al sole in Leone, l'astro d'argento vi dona un'energia contagiosa, uno spirito d'avventura travolgente e tanta voglia di festeggiare. Siete il vero motore della giornata, trascinate tutti nei vostri progetti ed esprimete un desiderio. Capricorno, la luna nel dodicesimo campo vi suggerisce un ferragosto alternativo, lontano dalla confusione e dal caos cittadino. Cercate la natura, il silenzio o la compagnia di pochissime persone fidate per rigenerare lo spirito. Acquario, ferragosto spumeggiante per l'acquario, lo splendido sestile della luna dal Sagittario accende la vita sociale, le grandi uscite di gruppo, la voglia di condividere allegria. È il fenomeno incredibile di questo giorno, un momento ideale per partecipare appunto anche voi a festival, a grigliate tra amici e vivere l'amore con una bellissima intesa di sguardi. Siamo ai pesci, la luna nel punto più alto del vostro cielo vi chiede un pizzico di pazienza se gli orari o i programmi della giornata subiscono qualche piccolo ritardo. Non prendetevela, usate la vostra innata dolcezza e vedrete che il ferragosto si trasformerà comunque in una splendida festa ricca di affetto. E questo è tutto per quanto riguarda anche il nostro oroscopo di oggi. Manca un pizzico di musica e poi continueremo ancora con il nostro Morning Show. Siete sempre con Graziano D'Andrea.

Siamo così giunti anche al momento dedicato ai quotidiani, alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo con il Corriere della Sera. Caso La Vitola, IBM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste sul report, niente passi indietro. Israele, lo scontro sui coloni, aumenta la tensione in Cisgiordania, le pressioni degli Stati Uniti. Netanyahu, condanni l'assedio. Anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato. La Repubblica, un normale ferragosto di Apocalisse di Antonio Scurati. I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. La Vitola non è finita. Setaccio, telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere. Ipotesi di un terzo livello Tavares dal Cameron. Tornerò, non merito il carcere. Ranucci, il governo vuole sostituirmi. La Stampa, manovra, duello sulle banche, tasse ai big del credito, tensione Lega, Forza Italia, Meloni media, aspetta l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiavi per il governo, bonus casa, ipotesi, proroga. L'Etna non dà tregua, resta lo stop all'aeroporto di Catania. 500.000 passeggeri coinvolti, Ferragosto di fuoco. Il Fatto Quotidiano, Ranucci, la RAI teme per report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. Cassa continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani, camere e regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza è in colpa la carenza di liquidità. I balneari, stagione del 2026, salva grazie al turismo straniero. Il Resto del Carlino, Ferragosto, l'Etna non si placa, restano a terra 500.000 turisti, l'aeroporto di Catania chiuso, Comiso intermittenza, la peggior crisi da 20 anni, 13 milioni di italiani in vacanza, la nuova tendenza, meno lusso, più silenzio. Corona sul palco dell'ippodromo, il ministero toglie il patrocinio e lui sproloquia su Meloni, siamo a Macerata, show del paparazzo, pronto a creare un mio partito. Passiamo al Messaggero, i depistaggi di La Vitola, i silenzi di Ranucci e i dubbi della procura, Rai CDA diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto. Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, l'assedio di colonie alle case dei palestinesi, Meloni con la stabilità l'Italia è più forte. Andiamo a proseguire con La Verità, ecco i dati del Ministero dell'Interno per il 2025, fatta da stranieri una rapina su due. Gli immigrati sono solo il 9% della popolazione, però commettono il 35% dei delitti totali. Numeri shock a Firenze, dove l'incidenza arriva all'80% per lo spaccio, a Milano è al 70% per i furti, a Bologna oltre il 50% per gli stupri, a Roma sfiora il 40% per le lesioni dolose. Braccio di ferro con la Germania, ma le ONG tedesche ci hanno rifilato 22.500 clandestini. Il direttore di Repubblica, La Vitola, ha scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato. Soccorso rosso per terminare i malati. La Toscana darà alla Campania un dispositivo per il suicidio assistito con il quale una donna affetta da SLA si ucciderà come deciso dal giudice. Siamo al federalismo della morte. Andiamo con il Giornale di taglio alto, trasporti in tilt, l'Etna blocca il Ferragosto, in 500.000 restano a terra. La Vitola, i segnali in codice nella telefonata con Ranucci. Parigi, arrestati 8 no-tav, volevano colpire l'Italia. Andiamo con il Tempo, basterebbe scusarsi, ma Elli ha perso la parola. Da 3 giorni La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dimostrativo contro l'amico Ranucci, ma Elli, che il 18 ottobre scorso accusò subito la destra, ora tace. È giù di voce, ha il telefono scarico,
è imbavagliata o è solo faziosa e scorretta? I dati del Viminale: meno sbarchi, meno reati, più rimpatri di clandestini, così si vince la sfida della sicurezza. Frontex Italia batte Spagna. Andiamo con Libero, parla l'uomo di La Vitola, Gomes Clesio Tavares. A Libero: sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Ricolfi: Francia e Spagna sui migranti, nostre nemiche. Perde la casa e pure il lavoro, l'estate è terribile di Sempio. Il Sole 24 Ore: detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa. Bond Stati Uniti volano i rendimenti, spia rossa sul debito. Squadre di A e B, quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri. Parliamo del calcio nazionale. Andiamo poi sui giornali sportivi a questo punto. L'Italia più bella, Tamberi, Botocletti, Quadarella, ori infiniti. Siamo diventati una potenza. Altra giornata, quarto trionfo europeo di Gimbo nel salto in alto. Scioli terzo, Nadia nei 10.000 e Simona nei 1.500. Sono bis storici. Curtis ancora sul podio con la staffetta d'Esalu, bronzo. Leao in svendita, Vicario in affitto. Fiorentina 4 gol, oggi c'è il Toro. Corriere dello Sport: l'Europa siamo noi, un salto nell'oro. Gimbo, Batocletti, Quadarella, campioni. Ed ancora Juve, Paris Saint-Germain che lite per Suzuki. Il club francese tradisce il patto, niente prestito. Viola, grosso inizio. Coppa Italia travolto 4-1 il Benevento. Tutto Sport: Juve, Musso, l'antivicario. L'età dell'oro: Batocletti, Tamberi, Quadarella, Italia padrona. Abate fa con quel che ha, Toro fuori l'anima. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo ora a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web, che ritroveremo lunedì alle 7.09. Buon proseguimento di mattinata e buon Ferragosto. Nel frattempo ricordiamo Bonnie Tyler con la sua Total Eclipse of the Heart. Buongiorno con Graziano D'Andrea.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: linea alla redazione di MRC per il notiziario. In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Agosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati, scarso al momento il traffico lungo la rete viaria nazionale. Oggi in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 16 alle ore 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Stop anche domani e domenica 16 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est non può accedere alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, causa dell'attività eruttiva dell'Etna, ancora chiuso l'aeroporto di Fontanarossa a Catania. I voli per ora restano sospesi fino alle ore 2 di mattina di Ferragosto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi tante tante

Ed incominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese vicentino d'adozione è dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: sera è una cantautrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love.
1: Ho 5 peccati, ma per espiarli non basta nicare sotto negli abissi. Il mondo è più hot, hot con gli occhiali da sole. Ho una penna magica blu, ma blu Monday tonight.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore e polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

0: vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H.
1: Off

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

0: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Brutte Abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano, in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: vorrei ritornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

5 minuti di super musica in compagnia di Luca Vecchietti al microfono e tanta tanta musica. Iniziamo subito. Gonna make you sweat.

0: Fever 70-80.
1: Gonna make you sweat. Così, per iniziare con i puntini sulle i, questo nostro appuntamento di 55 minuti. Torniamo indietro nel tempo, 1978. Michael Jackson, Off the Wall.

0: Prayer, era Deep the Diamonds. Ed ora, amici, accendiamo le candele, spargiamo un po' di profumo nell'aria, perché è arrivato il momento del romanticismo.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.

One Direction, What Makes You Beautiful. Ed ora un salto indietro nel tempo, fine degli anni 70, anzi era il 1980 per esattezza. Ellie Thompson con Take a Little Rhythm.

0: Vecchi Eddy Show, the only thing you really need.
1: Take a Little Rhythm. Era Ali Thompson del 1979 per esattezza. Ed ora Simply Red con Sunrise.

0: Change con Lover's Holiday. Che meraviglia! Continuiamo ragazzi con il nostro show. Abbiamo Win Starks con Pure Imagination.
1: Luca Vecchietti Show. I love it so much.

0: eccomi qua, non sono scappato. Ci siamo ascoltati un pochino di Hyper Gamma Space, questa è Alan Parsons, questa musichina di sottofondo bellissima. Allora, nel 2013 lo statunitense Kurt Steiner ha stabilito un record a rimbalzello, il gioco in cui si lancia un sasso piatto sulla superficie di uno specchio d'acqua, riuscendo a realizzare ben 88 rimbalzi. Ah, però, per migliorare le condizioni igieniche di Pechino, le autorità della Cina nel 1990 promossero una campagna contro i parassiti che infestavano la capitale, spesso causa di gravi malattie. Anche i cittadini furono chiamati a rispettare nuove norme di comportamento per non incorrere in dure sanzioni. Ad esempio, chi era colto nell'atto di sputare per terra nelle vie rischiava di dover pagare una multa equivalente al salario di una giornata lavorativa. Il francese Simon Bodin ha creato centinaia di serpenti in legno, modellando i più contorti fusti di edera che ha raccolto nei boschi e incidendovi pazientemente le minuscole scaglie. Il Sea Breaker è un mini sommergibile in grado non solo di fendere le onde a quasi 100 km orari, ma anche di tuffarsi e di saltare fuori dall'acqua a seconda del modello. La sua forma riproduce il corpo di un'orca, uno squalo o un delfino. Ancora all'età di 82 anni e dopo che gli era stata impiantata una protesi all'anca, il britannico Ken Llewellyn, un abitante ex marine di Coventry, si allenava in palestra come minimo 4 volte alla settimana. Ora abbiamo l'ultima. Il più alto termitaio del quale si abbia mai avuta notizia è stato ritrovato alcuni anni fa nella Repubblica Democratica del Congo, costruito dalla specie Macrothermes bellicosus, raggiungeva l'incredibile altezza di 12,3 metri e 3 metri di larghezza. E dopo questa incredibile curiosità, amici, continuiamo col nostro show.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Si parte così subito.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 4 to 4. 4 hits

pezzi di ogni. Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni.

0: minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: No!
0: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto!

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto molto radiofonica. Tra l'altro anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto, si intitola Mille sguardi in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio secondo e il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme, e abbiamo deciso di lavorare su questa canzone, e così è successo. Così
0: all'improvviso la magia è
1: sì.
0: Ecco, quello che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
15: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto Weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Stavi ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: fretta ciò che devi fare.
1: Ti prego fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
2: Da

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non è.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso per un incidente sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Sempre per un incidente sulla A12 Genova-Rosignano si registrano code tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Intenso il traffico sulla 26 dei Trafori con code tra Masone e il bivio per la 10 dei Fiori in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Como Chiasso, per operazioni doganali, traffico in coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione del confine di Stato. Per traffico intenso si registrano code sulla 22 del Brennero tra Verona Nord e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Torino-Alessandria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Asti ed Alessandria per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: you know it too.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: I notiziari a cura della redazione di Luce Verde torneranno lunedì 17 agosto.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

sensazioni le fissi per sempre nella tua memoria, come le cose che hai perso e non hai più, con un nodo alla gola. Le debolezze che porti dentro sono un po' come la nebbia, nascondono il panorama che c'è fuori dalla tua finestra. Non copri te stesso sotto il cuscino nella tua stanza. Più spesse sono le cicatrici, più grande è la tua corazza. Cosa desideri quando vanno via tutti e rimani solo? Le cose restano le stesse.

0: parole scusa.
1: Voglio immaginarti ancora qui, la notte camminando nel buio, per il corridoio quando fisso la tua stanza vuota, senza nessuno. I treni persi, se ci pensi, sono un po' come la vita. Se aspettiamo troppo finisce sempre che è già finita. Tu non lo sai, ma hai imparato ad affrontare sempre tutto in faccia. Ho imparato a superare tutte le cose che mi davano l'ansia, a mettere un punto definitivo alle cose, digli basta, a legare la paura con il coraggio, così non scappa. Anche se a volte tutto già l'acqua talmente alla gola, che affogo nelle mie insicurezze, ma l'orgoglio dentro ci nuota. Se oggi col tempo vedessi la mia anima in un riflesso, facendo una radiografia di quello che ho dentro, spalancherei gli occhi fissi al mio specchio e direi quanto t'assomiglia il vero me stesso. Ho imparato a lasciare per strada il rancore, farlo volare una volta per tutte come un aquilone. A non guardare indietro alle cose che non ho più, con una sola eccezione, quella sei solo tu. Sei quell'addio che non

0: parole, scusa.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Apriamo il nostro aggiornamento con la notizia di tratto chiuso per un incidente sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Sempre per un incidente sulla A12 Genova-Rosignano si registrano code tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Intenso il traffico sulla A26 dei Trafori con code tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in quest'ultima direzione. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso, per operazioni doganali, traffico in coda tra Lago di Como e Chiasso, in direzione del confine di Stato. Per traffico intenso si registrano code sulla A22 del Brennero, tra Verona Nord e Rovereto Sud, in direzione del Brennero. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Torino-Alessandria, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Asti ed Alessandria per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te. She's crazy like a fool.

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: E quest'estate voglio imparare anche a ballare, eh? Perché vedo
1: come è arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Questo è il Luca Becchietti Show.
6: Eccoci qua, ragazzi, un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di super sound per il Luca Becchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, e ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium, la voce era quella di Ellie Goulding con Don't Worry Your Love. Abbiamo Pink ora. What About Us?

0: Never Let You Go, così cantava Ebon Brown.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: Un po' di romanticismo e sta sempre molto bene. Abbiamo Paula Abdul. Ci ascoltiamo Rush Rush.

0: stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti.
2: Is that what you want?
0: Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo tragicamente scomparso durante un Gran Premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiamma lunga 3 metri che scalda e illumina per 58 secondi, il numero con cui Simoncelli gareggiava. Nella chiesa di St. Burkhard di Halberstadt in Germania, un organo sta suonando senza interruzione dal 2001 il brano Organ Asp, sigla di... ma che cavolo mi date queste veline strane? Sigla di As Show As Possible, più lento possibile, che il compositore statunitense John Cage scrisse nel 1985. Poiché ogni accordo può durare mesi o perfino anni, il nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto. A 2 anni e mezzo dalla precedente, l'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o nel tuffo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia. Questi locali, frutto dell'ingegno popolare,

0: del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro Super Sound.
1: Luca Vecchietti Show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: Sentiamo anche noi un po' innamorati, non tanto, è un pochino solo. Come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. Help Albert, Route 101.

0: Si vola insieme ad El Palbert. Era Route 101.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E qui si vola in un altro modo, però, insieme a Britney Spears, Shakira, remixata da David Guetta, si intitola Don't You Worry.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran, era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998. Don't give up.

0: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio.
1: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
2: Bentornati a Sogni di Provincia, sono Angela qui con voi anche in questa puntata su MRC Media Radio Castellana per parlare di sogni. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, questo è il primo programma radiofonico nel quale i sogni sono protagonisti, le persone li condividono con noi e noi li raccontiamo alla radio qui da noi su MRC. E in questa puntata vi anticipo già che ci saranno dei sogni molto molto particolari. Innanzitutto vi voglio ricordare il numero al quale mandare i vostri sogni, perché li potete mandare via WhatsApp come messaggio o come messaggio vocale al 348 760 7907, oppure alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E oggi vi dico una novità da darvi: la nostra trasmissione, cioè la mia trasmissione in particolare, sarà presto in podcast, per cui la potrete anche riascoltare comodamente sul vostro divano quando vorrete. Vi dirò quando sarà disponibile, ma sarà molto presto. Quest'oggi vorrei cominciare subito con un sogno che è rimasto un po' indietro nelle altre puntate, per motivi di tempo non sono riuscita a raccontarlo, e quest'oggi comincio da questo. Ce lo manda Sara di Napoli, che devo dire, cominciamo un po' così col botto, perché è una cosa molto particolare che ci ha raccontato. Allora, Sara dice che ha sognato di ricevere una lettera. E la busta era ingiallita con un francobollo molto molto vecchio, e nel suo sogno lei la osservava, ma sulla busta non c'era il mittente. E quindi lei cosa fa? La apre e all'interno c'è solamente un foglio con scritto solo una frase. La frase è: ti ho aspettata per tutta la vita. Devo dire che come inizio non c'è male, perché comunque è una frase abbastanza così enigmatica. Poi prosegue e dice che c'era scritta una data: tra 2 giorni. Cavolo. E lei prova a capire, cioè, dopo che si è svegliata, ha cercato di capire chi avesse scritto questa lettera, ma non ha trovato chi possa essere quello che gliel'ha mandata. E quindi lei è rimasta con questo dubbio. E poi però è successa una cosa: qualche giorno dopo, sempre dormendo, ha rifatto questo sogno, ma l'ha continuato. Ha proseguito il sogno che aveva interrotto qualche notte prima. Quindi lei si ritrova di nuovo con questa lettera in mano, rileggendo di nuovo questa data fra 2 giorni, ma poi nel sogno lei è in mezzo a delle persone, quindi cerca di chiedere a queste persone se sanno qualcosa di questa lettera, ma nessuno sa nulla. Poi a un certo punto si muove in questa che presumo sia una stanza, perché lei dice che arriva davanti a uno specchio, vede riflessa una donna che lei però non riconosce, è una persona a lei estranea, e vede che questa persona è molto serena, le sorride. Anche qui cadiamo quasi nell'incubo, perché sognare di vedere riflesso nello specchio una persona che non siamo noi è già un mezzo incubo. E quella donna, a quanto mi racconta nel suo scritto, le dice che è lei quando smette di aspettare gli altri. un po' bucolico come sogno, devo dire, però molto molto particolare. E la cosa affascinante è che è stato fatto in due momenti diversi, quindi non so se anche a voi è capitato di sognare, poi svegliarvi e qualche giorno dopo riprendere il sogno e ultimarlo. A me è successo, per esempio, però vedo che non solo a me è capitato. Detto questo, vi faccio ascoltare la prima canzone in playlist di questa sera. Vi anticipo già che è una playlist abbastanza importante, quindi spero vi piaccia. E cominciamo con Amy Winehouse con Love is a Losing Game.

Bentornati on air, questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, Bruno la voce in regia che prima non ho salutato, quindi gli chiedo scusa. E siamo su MRC, anzi siete su MRC Media Radio Castellana, 1098 711 kHz. È un piacere sempre essere qui con voi, non, io all'inizio sono sempre un po' così. Come si dice, un po' imbarazzata quando comincia la trasmissione, poi dopo mi rilasso e mi rimetto un attimo nel mio asset normale. Allora, abbiamo cominciato con il sogno di Sara di Napoli, che ringrazio. Proseguiamo con un altro sogno abbastanza impegnativo, Abbiamo Martina, che ci ha raccontato di aver fatto un sogno molto molto strano ma bellissimo, e sono d'accordo perché avendolo già letto ve lo posso già anticipare. Allora, Martina racconta di trovarsi in una piazza antica di un paesino di quelli, mi viene da pensare quasi quelli di montagna, quei borghi tutti in pietra, piccolissimi ma caratteristici. E lei si trova in questa piazza completamente vuota, come vi dicevo. È notte, e c'era quella pioggerellina tipo autunnale, quando piove molto piano, e la pioggia sotto i lampioni sembrava quasi d'argento, molto, molto affascinante come contesto. E a un certo punto Martina cammina in questa piazza, si guarda attorno nel suo sogno, poi a un certo punto sente il suono di un violino, si guarda appunto attorno, va avanti, prosegue, e nota che al centro della piazza c'è un uomo vestito di nero che suona da solo. E la cosa più incredibile che lei nota è che la pioggia bagna tutti, bagna lei ma non bagna il violinista. E quindi lui è lì che suona senza il problema della pioggia, che, come vi dicevo, cadeva tutto attorno, e lui sembrava come sospeso nel tempo. Lei rimane lì, lo guarda così incantata, perché comunque è una cosa molto, molto strana. A un certo punto lei si avvicina e nota che man mano che lei si avvicina la musica diventa sempre più malinconica, come se Martina avesse qualche pensiero, qualche cosa che nel sogno viene tramutato in musica. Quindi magari lei nella sua vita ha qualcosa che non va, e quindi nel sogno lo sta mettendo fuori, insomma. A un certo punto il violinista si ferma, la guarda senza parlare, si allontana nella nebbia che intanto è sopraggiunta. Quindi io ti dico, Martina, grazie di questo sogno, perché è veramente, veramente bello. Io penso che in questo sia racchiusa una sorta di liberazione emotiva, nel senso che lei in questa musica probabilmente ci ha inserito le sue emozioni, e quindi non potendole esprimere nella vita reale sono emerse in questo sogno bellissimo. E come vi dicevo, i sogni spesso sono messaggeri, non sono solo sogni, e quindi noi li dobbiamo ascoltare e dobbiamo capire anche che cosa ci portano, perché non sempre sono sciocchezze, magari ci possono essere tante interpretazioni. Io dico sempre che, essendo messaggeri, dobbiamo cogliere il messaggio, non solo dire ho fatto questo sogno, invece no, ci sono tante cose sotto. E ora, per mantenere una certa atmosfera, vi faccio ascoltare questa meraviglia delle meraviglie di Prince, che è Purple Rain.

piacere, sulle note di questa meraviglia, come vi dicevo, delle meraviglie, rientriamo in on air, come dico sempre. Siete su Sogni di Provincia, io sono Angela, questa è MRC, Media Radio Castellana, 1098-711 kHz, DAB Plus in Abruzzo, e siamo un po' dappertutto, anzi faccio un piccolo spaccato sui nostri ascoltatori. Siamo un po' anche all'estero, perché l'altro giorno abbiamo ricevuto un'altra mail dalla Germania di un nostro ascoltatore che ci ha ascoltato e ci ha voluto mandare i suoi saluti, e al quale manderemo sicuramente presto qualche gadget. E siamo molto molto felici del fatto che ci ascoltino anche da altre parti, perché noi siamo dappertutto. Quindi se volete raccontare della nostra radio ai vostri amici, noi siamo qua e siamo molto lieti di far ascoltare tutte le nostre belle trasmissioni. Allora, tornando a Sogni di Provincia, abbiamo parlato poco fa di un violinista sotto la pioggia. Ora cambiamo scenario e vi dico già che secondo me il nostro ascoltatore che ha fatto questo sogno, secondo me ha guardato prima Galaxy Express. Chi non si ricorda il cartone di Galaxy Express? Quello che aveva il treno che viaggiava tra i pianeti, se non ricordo male, c'era questo treno. E quindi Luca, secondo me, ha preso così, l'ha visto e se l'è sognato, ma è un tantino diverso. Allora, vi dico questo. Lui ha sognato di salire su un vecchio treno notturno. E penso che fosse, mi viene da immaginare, un treno di quelli fino a 800, tutti di legno, con sedili di velluto, con le luci, con quelle piccole lanternine che c'erano all'interno. E tipo, mi viene da pensare, tipo, vabbè, non so se qualcuno ha visto i film di Agatha Christie, Assassino sull'Oriente Express, mi viene da pensare a un treno di questo genere. Lui sale su questo treno notturno, ovviamente, e dal finestrino nota che non si vede quello che si vede di solito viaggiando in treno, quindi non vedeva città, non vedeva alberi, non vedeva nessun panorama, ma vedeva solo stelle. È da qui che vi dico che secondo me ha visto Galaxy Express qualche giorno prima o il giorno stesso. E lui dice che sembrava appunto che il treno stesse viaggiando nel cielo. Chissà dove stava andando sto treno, mi viene da pensare, perché io sono curiosissima nel leggere i sogni, poi comincio a fantasticare anche dietro a tutti. E dentro il vagone lui dice che c'erano diverse persone, diversi viaggiatori, che però non parlavano, non dicevano niente, ma avevano una particolarità: avevano in mano una fotografia. E lui era molto incuriosito, perché diceva: io non ho niente, questi qui nel mio scompartimento, perché immagino che fosse in uno scompartimento, vedeva tutti questi con la foto, allora voleva guardare, ma questi sembrava che non volessero mostrargliela. Ma lui vedeva il retro, quindi vedeva che era una fotografia, ma non riusciva a vedere l'immagine. A un certo punto arriva il controllore, gli chiede il biglietto, e Luca non ce l'ha il biglietto, e gli dice: no, guardi, io non so dove sto andando, non ce l'ho il biglietto. Lui lo guarda, gli risponde, gli dice: e nemmeno noi. E Luca si sveglia di soprassalto. È interessante questa ambivalenza del sogno, perché abbiamo proprio lo scenario del viaggio tra le stelle in questo treno così antico, e il fatto di non sapere dove si sta andando, perché spesso uno si perde, quindi magari lui sta cercando un qualcosa, perché nella nostra vita noi facciamo un viaggio, percorriamo questo viaggio e non sappiamo dove stiamo andando. Ed è interessante capire che cosa stesse pensando Luca in quei giorni in cui ha sognato questa cosa, perché magari doveva prendere delle decisioni e probabilmente aveva un qualcosa anche nelle fotografie, cioè nei ricordi della sua vita, che doveva magari considerare per fare certe scelte. Quindi può essere benissimo un'interpretazione lecita di questo sogno, e quindi lo ringrazio di aver mandato questo sogno, di averlo condiviso con noi. E vi lascio il numero, che è il 348 760 7907, e vi ricordo che potete mandare anche, volendo, un file audio, se avete piacere di far sentire la vostra voce qui
in trasmissione. Se invece preferite, come gli altri, che io narri i vostri sogni, ben venga, sono qua e molto molto contenta di poterli interpretare e commentare per voi. E mantenendo sempre una musica di un certo livello, questa sera mi viene da dire d'atmosfera, vi farei ascoltare una meraviglia anche questa di Phil Collins, che si intitola In the Air Tonight.

È un peccato interrompere questa canzone, ma ormai stava finendo, quindi siamo qua di nuovo con voi. Questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, vi do il bentornato e proseguiamo la nostra trasmissione con un altro sogno arrivato.

c'è un enorme orologio antico in mezzo a questa stanza. Lei lo guarda ovviamente e nota che le lancette sono ferme alle 3:17. Ora, nei sogni spesso c'è una, ho visto anche su internet, c'è un qualcosa legato alle 3:17, le 3 di notte, e se non ricordo male dovrebbe essere un qualcosa legato ai messaggi che ci vogliono mandare i nostri cari, perché dicono che ci sono degli orari particolari per queste cose, mi pare che sia appunto le tre di notte, o se ti svegli c'è qualcuno che ti deve dare un messaggio. Quindi la mia memoria non è fantastica, però mi pare di aver letto diverse cose su questo genere, e quindi le lancette dell'orologio di Sara sono le 3:17. E nonostante fuori ci fosse appunto un temporale dal quale lei stava cercando riparo, nota che diventa tutto immobile, il temporale finisce e in questa stanza tutto sembra essere immobile, cioè persino il vento che c'era prima non si percepisce in nessun modo, è una stanza completamente isolata e lei è l'unica cosa che si muove in questa stanza, non c'è nessuno, c'è solo lei. A un certo punto lei si avvicina a questo orologio, e però quando lo tocca dice che nel toccare l'orologio si sente un rumore fortissimo, come se il tempo che si era bloccato alle 3:17 fosse ripartito di colpo, tutto in una volta. E ovviamente lei si è svegliata, perché dopo un sogno di questo tipo ti svegli di soprassalto, perché dici, cos'è? Questa è una cosa molto, molto traumatica, perché tu vedi questa cosa ferma, poi a un certo punto parte di botto, e quindi questo è il sogno che ha fatto Sara, che ringrazio. È un sogno molto particolare, perché comunque, ma noto che in molti sogni che sono arrivati ci sono delle similitudini, sembra che sogniamo un po' tutti le stesse cose, perché anche a me è successo una volta di sognare una cosa similare, ma ve lo racconterò poi in un'altra puntata. Che dire di questo? I sogni, gli orologi nei sogni parlano del nostro rapporto col tempo, probabilmente di, magari pensiamo, è una metafora delle occasioni che abbiamo perso, oppure il tempo che comunque inesorabile avanza e noi vorremmo fermarlo, vorremmo fare delle cose e non abbiamo il tempo, e quindi nel sogno ci diamo un messaggio di dire ricordati che hai tot cose da fare, quindi l'orologio è sempre quello che scandisce tutti i nostri momenti. Detto questo, vi farei ascoltare un'altra super mega canzone che ho selezionato questa sera per voi. Ho proprio fatto una playlist ad hoc di atmosfera, ed è la grande Stairway to Heaven di Led Zeppelin.

E bentornati dopo questa fantastica canzone dei Led Zeppelin. Siamo qui su Sogni di Provincia, io sono Angela. Abbiamo ascoltato poco fa il sogno di Sara e proseguiamo con il sogno di Andrea da Ravenna, che ci ha mandato al nostro numero, che vi ricordo, 348 7607 907. E il nostro ascoltatore ci ha raccontato questo. Ha sognato di essere in un piccolo paese sospeso sopra le nuvole, e già cominciamo bene. Infatti io questo sogno, vi posso dire, lo intitolerei Il paese sopra le nuvole. Allora, Andrea sogna questo paese che è sospeso sopra le nuvole e, nonostante lo sia, le strade sono acciottolate e illuminate da lanterne con una luce calda. Bellissimo, è come il sogno di prima, mi viene sempre da pensare. Quando penso ai paesi piccoli, mi fa sempre il pensiero ai paesi di montagna, perché sono caratteristici, hanno queste case tutte in pietra, tutte chiaramente spesso ben tenute, con i fiori. Avete presente quando ci sono quelle casine basse con anche i fiori, con delle fioriere? E quindi io quando mi parlano di paesi piccoli, io penso a questi. E quindi io penso che Andrea, se fosse in uno di questi paesini di montagna molto, molto caratteristici. E lui stava camminando in questo paese, incontrando persone che erano lì tutte molto tranquille, rilassate, sorridenti, molto un'atmosfera molto serena. E in questo contesto lui chiaramente si guarda attorno e nota le finestre illuminate e appunto magari le tende mosse dal vento, e lui era proprio, percepiva questa atmosfera serena. Infatti è un sogno sereno questo. E la cosa bella è che a un certo punto dice che dal cielo cominciano a cadere delle piume bianche invece che la pioggia. Molto bello, molto molto bello, perché comunque se è in un contesto tranquillo e dalle nuvole scendono invece che la pioggia delle piume bianche. Molto molto pittoresco, mi viene da dire, bello. Devo ringraziare Andrea di aver condiviso con noi questo sogno, perché questa cosa è molto molto molto bella e trasmette tanta serenità. Infatti nei sogni i paesi rappresentano il sogno di appartenere chiaramente a un posto, e il fatto delle nuvole penso che siano anche un desiderio di leggerezza, e quindi tutto il contesto è veramente positivo. E quindi ringraziamo Andrea di aver partecipato alla nostra trasmissione. E ora vi faccio ascoltare un'altra canzone bellissima, a mio avviso, di George Michael, che si intitola Kissing a Fool.

Che peccato interrompere questa canzone. Mi piace tantissimo. Bentornati, Sogni di Provincia. Manteniamo questa fine di canzone che è bellissima. Allora, tutte le settimane affrontiamo la rubrica La Chiave dei Sogni, perché in questa trasmissione, oltre che a parlare di sogni, diamo una... c'è questa piccola parentesi nella quale affrontiamo ogni volta un argomento. Abbiamo già parlato dell'acqua, di cosa significa sognare l'acqua, il volo, gli animali. Questa volta vi parlerei di cosa significa sognare le chiavi. La chiave nei sogni è uno dei simboli più potenti e affascinanti che ci possano essere e rappresentano, non dico sempre, ma quasi sempre, delle soluzioni oppure dei cambiamenti, perché noi abbiamo una chiave in mano e affrontiamo una porta, perché dobbiamo aprire una porta. Quindi cosa significa aprire una porta? Allora, nelle mie ricerche ho trovato varie cose, ma come si dice, aprire una porta vuol dire aprire qualcosa di nuovo, quindi aprirsi a un'opportunità. Quindi lo possiamo anche immaginare da noi che può esserci una novità nella nostra vita, una nuova fase. Quindi quando apriamo una porta ci apriamo qualcosa di nuovo. Poi invece cosa significa quando perdiamo una chiave? Perché comunque può capitare di smarrire le chiavi non solo nella vita reale ma anche in sogno, e questo significa la paura di perdere il controllo o la difficoltà nel trovare una direzione, perché vuol dire che magari noi mentalmente stiamo pensando appunto che abbiamo un cambiamento ma non lo vogliamo, perché noi non siamo convinti di questo cambiamento, e quindi smarrendo la chiave non abbiamo la possibilità di cambiare, perché non possiamo aprire questa porta e quindi la perdiamo. Può essere una interpretazione più che plausibile, ma in generale però la chiave è simbolo di potere, è il potere di aprire appunto nuove strade. E quindi devo dire che è interessante questa cosa sulle chiavi, perché per esempio una cosa molto particolare è anche la chiave che non apre niente. Se non ricordo male, in un paio di trasmissioni fa avevamo una nostra ascoltatrice che nel suo sogno con una chiave apriva parecchie porte, era come il passepartout di un hotel. Anzi, avevo soprannominato questo sogno come il sogno di Shining, perché mi ricordava molto la parte del film dove ci sono tutte queste porte, una attaccata all'altra, e la nostra ascoltatrice con la chiave le apriva tutte fino ad arrivare all'ultima. E quindi la chiave, come vi dicevo, è simbolo di potere, e è una cosa che se non apre nulla ci dà frustrazione, oppure ci fa capire che ci sono degli ostacoli che ci stanno bloccando davanti a una situazione che dobbiamo invece portare avanti. Una cosa molto bella invece sono le chiavi d'oro, e queste ho letto che sono una rappresentazione della crescita spirituale, perché comunque l'oro ha sempre una valenza così. Gli diamo un'accezione spirituale anche, tutto quello che è dorato a me mi fa pensare a qualcosa di chiaramente di prezioso, quindi è un'occasione preziosa. E quando invece sogniamo che qualcuno ci dona una chiave, può significare che abbiamo la fiducia della persona che ci fa un dono di questo tipo. Quindi questo era un po' tutto quello che ho trovato in merito a cosa vuol dire sognare una chiave. Quindi ogni settimana affrontiamo questa cosa. Vi ricordo che se volete partecipare attivamente alla nostra trasmissione mandando i vostri sogni, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-7607-907 oppure alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E io aspetto anche i vostri audio, perché mi piacerebbe tanto che qualcuno avesse così la voglia di, anzi non la voglia, il coraggio, perché non tutti dicono voglio far sentire la mia voce alla radio, vogliono magari raccontarlo e aspettano che sia io a interpretarlo, perché magari preferiscono così e perché si vergognano, non vogliono far sentire la propria voce. Ma sarebbe molto bello partecipare in maniera attiva anche in questo modo. E quindi
avendo concluso la rubrica La chiave dei sogni, vi faccio ascoltare l'ultima canzone, che è una canzone anche questa molto molto particolare di Alex Baroni, che si intitola Cambiare e che ascoltiamo adesso.

0: Bentornati dopo questa meraviglia di canzone che io amo tantissimo. Vi devo iniziare a salutare perché la puntata di oggi volge al termine. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, vi rinnovo l'invito a mandare i vostri sogni al nostro numero che vi ricordo nuovamente 348-760-7907 e alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E vi ringrazio per essere stati con me ancora oggi in questo viaggio attraverso i sogni. Ci vediamo, ci sentiamo alla prossima settimana e niente, statemi bene, fate una buona settimana e a presto.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli, restano lì ad aspettare. Sogni di provincia.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
10: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: E all'urlo di Tallback, no Tallback, eccoci qua in diretta per le prossime due ore sui 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, ma questa sera ha due soci particolarissimi. Partiamo dal primo, il nostro social media manager ufficiale.
1: Social media manager Diego Chateau presente.
0: Purtroppo,
1: ma non c'è Luca.
0: Non c'è Luca.
1: Allora, stasera.
0: Come mai non c'è Luca?
1: No, non c'è perché ha cose sue. Come le avrò anch'io fra 15 giorni, che ti ho già avvisato.
0: Certo, giusto.
1: Che non ci sarò, però un socio di tutto rispetto.
0: Ma dai, chi è che c'è?
1: Perché ho qui
0: c'è?
1: Giovanni.
2: Non so se proprio c'è tutto sto rispetto.
1: No, io ti rispetto.
0: Anch'io,
1: perché
0: anch'io lo rispetto.
1: Ti rispetto. Perché,
0: moltissimo lo rispetto.
1: Perché?
2: Perché. Comunque buonasera a tutti da Giovanni. E grazie per avermi accolto anche stasera.
0: Ma è solo un piacere.
1: Ma ci mancherebbe solo un piacere. Ma poi stasera, proprio perché non c'è Luca,
2: Teniamo
1: alto il morale, soprattutto nella selezione musicale. Quindi faremo delle robe che conoscete tutti.
0: Ragazzi, stasera non abbiamo il nostro topo da Cambusa. E quindi purtroppo qua Commodoro e Capitano
1: si scateneranno. Una selezione non inflazionata.
0: No, sempre di gran classe.
1: Ma almeno le conoscete tutte.
0: Un pochino più inflazionata del normale.
1: Ecco.
0: Conosciuta anche dal vicino di casa.
2: Cercherò di fare la parte di Luca, va bene?
1: Ti prendo a spaccare.
0: Pensaci tu, Diego.
1: Però non so fare le pernacchie, quindi già partiamo bene.
0: Si può allenare, si può allenare. Dai, saluta le radio, ragazzo.
1: Allora, Radio Saba Sound su DAB in tutto il Lazio e Abruzzo, Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura in DAB per la Lombardia in FM nelle valli bergamasche, Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea di Trieste e Radio Bobs in streaming in radiobobs.net. Non dimentichiamo il numero di WhatsApp se ci volete scrivere, se ci volete mandare degli audio simpatici, magari li mandiamo in diretta, 351 96 26 927.
0: Molto bene, importantissimo soprattutto questa sera ricordarvi anche il modo per ascoltarci in streaming. Dico così perché c'è un po' di elettricità nell'aria, temporali che girano in zona.
1: Non si propaga.
0: No, si propaga. Il problema è che qua, soprattutto in Valpadana, quando succedono queste perturbazioni, diciamo che l'ascolto rimane un pochino più disturbato. Per cui vi ricordo che se volete potete diventare nostri amici, mettete il like sulla nostra pagina Facebook, l'organo ufficiale dal quale ascoltare la nostra diretta. Lì ci sarà il link, oltre a tutte le sciocchezze che il nostro social media manager pubblica settimanalmente, anzi direi quasi quotidianamente. Lui si diverte così.
1: Sì, anche stasera.
0: È partito subito con un video, con un reel.
1: Hai visto? Si diverte così. Ma io mi sono messo lì.
0: Bravo. Già settimana scorsa ti sei lanciato con quel video della nostra sigla che adesso dobbiamo accontentarci di ascoltare solo in audio. Kicking cans. Looking at the radio. Medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. The rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening. 10 p.m. to midnight. Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
3: Power 927. 24 hours, the best hits from the 90s to the

0: Senti, ma mi spieghi perché nella scaletta qui
1: Bad Boy
0: hai sì. messo Ghostbuster in grassetto qua nelle note?
2: Non è in grassetto, ascolta.
0: È vero o no?
2: È vero.
0: Hai seri problemi
2: conferma.
0: Di
2: no,
0: vista.
2: È vero.
0: No, no, in grassetto.
3: Sì, è un po'. È in effetti.
0: Cioè, non è grassetto, ma è
2: ascolta, virgol... se comincia così a fare lo sparring partner, non
0: no,
2: va bene.
0: No, ma scusa, però, adesso, no, è vero. Allora, ammettiamo, non è in grassetto.
2: Oh, meno
0: ma
2: male.
0: Virgolettato e tra parentesi, sì. sì.
2: Primo maggio 1954.
0: Guarda che è fetente.
2: Fra poco, manca pochissimo al compleanno di Ray Parker Jr. che abbiamo ascoltato con Bad Boy, pezzo straordinario del 1982, inserito molti anni dopo nel suo album The Other Woman. E per la precisione nella versione expanded pubblicata nel 2012. Ma adesso arriviamo con le inflazionate.
0: Finalmente dei pezzi che non che li conosciamo in pochi.
2: Pochissimi. Questo qui è una selezione altissima, bellissima, meravigliosa. Vai Giovanni, lo possiamo dire?
3: Certo, non è vero.
2: Luca, sì, sì. Perdonali. No, l'ha scelta lui, io me lo ricordo bene.

0: Cos'è quell'espressione lì, Giovanni?
1: No, no, niente, una cosa in cuffia qua che girava.
0: Sì, sì, l'abbiamo sentito perfettamente.
2: Il moschito.
0: Esatto, esatto. A ricorrenza di pubblicazione piuttosto importante, quella che abbiamo celebrato questa sera con l'ascolto di questo brano, estratto dall'album Through the Storm, pubblicato 37 anni fa, esatti, era il 27 aprile, ma del 1989. Canzone questa che avrete riconosciuto vedeva non solo la voce della grande Queen of Soul, Aretha Franklin, ma anche di Whitney Houston. Questo è il titolo del pezzo ed ora, se mi permetti, vorrei passare una delle mie canzoni preferite, perché mi sembra giusto dare anche spazio una volta a una Luca Conti Selection. Ma che bella che è!
3: Ma sei impazzito?
0: Ma che bella è!
3: Vai sbagliando!
1: In effetti,
0: come l'ha sbagliato? Su, è Michael Jackson?
3: No,
0: Michael
3: Jackson. Non è quella!
0: Ma come no? Adesso entra Michael.
3: Ma, senti,
0: Ma sta arrivando, ascolta, eccolo qua. Senti. Adesso un attimo.
3: Ma non è questa.
1: Uguale a Michael, proprio uguale.
3: Hai sbagliato.
0: Oh, mamma mia, che carattere, santo Dio, non si può neanche mettere una canzone preferita. Questo era il mio disco preferisco. Vabbè, fa niente.
1: Luca, perdonalo.
0: Sarà una serata un po' così,
4: siamo bastardi.
0: Manca il nostro controllore.

0: Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing, che sulla coda di questo magnifico brano estratto da Thriller vogliamo parlare del film, dico bene?
1: Sì, sì, dai, parliamo un attimino di Michael, che è uscito proprio settimana scorsa, c'è stata, mi sembra, proprio la prima mercoledì scorso.
0: Sì.
1: E io durante il weekend ho deciso di andarlo a vedere.
0: Leggevo che è già campione di incassi, peraltro.
1: Sì, sì, vedi scene abbastanza surreali, perché vedi nelle sale cinematografiche che già sui titoli di testa, che parte con, vabbè, Universal Pictures, babà, parte If You Wanna Be Started Something,
0: e beh, tutti ballano
1: e già ballano, già tutti ballano durante, durante la sigla, quindi carino. Devo dire che, allora, il regista è lo stesso di Bohemian Rhapsody. Personalmente Bohemian Rhapsody lo reputo un capolavoro.
2: Sono d'accordo.
1: Questo non è allo stesso livello, però è un film gradevole. Si ferma al 1988, per cui immagino che hanno già in testa di fare un Michael 2.
0: Eh beh, insomma, il sospetto viene.
1: Il sospetto viene. Devo dire che il figlio di Jermaine Jackson,
0: che è l'interprete principale,
1: che è Jafar, che è colui che interpreta Michael Jackson, ha fatto un lavoro di ballo, di apprendimento fantastico.
0: Per cui coreografie meritano.
1: Coreografie assolutamente meritano. Vengono ripresi tanti momenti iconici della carriera di Michael, come il balletto con i Jackson durante il Victory Tour,
0: certo,
1: piuttosto che la realizzazione del cortometraggio di Thriller, piuttosto che il balletto di Billie Jean al di Bad al concerto di Londra,
0: certo.
1: Devo dire che sono delle repliche veramente veramente carine.
0: Ben fatte. Una cosa, video di Thriller,
1: Thriller bellissimo, lui devo dire truccato, che se tu non li guardi proprio attentamente nel dettaglio e sovrapponi le due immagini
0: sembra la ripresa originale. Bellissimo.
1: Una cosa che mi ha colpito, non so perché mi ha colpito, forse perché sono sempre legato alle faccende di intelligenza artificiale che mi piacciono, è in un pezzo del film dove lui sta parlando con Quincy Jones, c'è una copia di Off the Wall appoggiata
0: dell'album
1: Off the Wall appoggiata, sì, nella stanza dove sta recitando, e hanno modificato la faccia. Sapete che Off the Wall c'è la faccia di Michael Jackson,
0: c'è il primo piano di Michael, certo.
1: Hanno modificato la faccia di Michael Jackson con la faccia di Jafar nella copertina,
0: che interpreta Michael Jackson.
1: Bellissimo. È una cosa
0: sono tocchi di classe, sono finezze
1: di classe, tocchi di classe.
0: Bene, per cui ce lo consigli, insomma. Io praticamente sei stato il primo del gruppo,
1: a parte per la musica, che è comunque bellissima.
0: Anche il film è gradevole, insomma.
1: Ci sono almeno 5-6 pezzi di Thriller, 2 o 3 di Off the Wall, poi c'è Bad e poi c'è molti pezzi dei Jackson, fatti anche con un attore che adesso mi sfugge il nome, che ha interpretato Michael da bambino, che è bravissimo.
0: Beh, immagino, bravo.
2: Sicuramente, non è sicuramente facile interpretarlo,
0: certo, poi parliamo di un artista che ha iniziato a cantare a 5 anni.
1: Infatti,
0: per cui,
1: sì. Poi c'è questo aneddoto che quando il primo disco usciva, il primo produttore gli diceva: ma tu quanti anni hai, Michael? Lui diceva: io ho 10 anni. E lui fa: no, devi dire che ne hai 8. Ma perché? Tu di che ne hai 8?
0: Non ti preoccupare, fa
1: più effetto. Fa più effetto.
0: Bene, per cui questo weekend, se non sapete cosa fare, ci sarà anche il weekend lungo, il ponte per la festa del lavoro, magari.
1: Rispondo a Diego che ci ha fatto una domanda, che mi chiede: ma le canzoni erano ricantate oppure era Michael in play?
0: Immagino che siano ricantate, no?
1: No, assolutamente no. La musica è tutta, te lo dico perché mi sono informato, la musica è tutta di Michael, quindi i dischi, la musica che ascoltiamo sono i pezzi che siamo abituati a sentire.
0: Okay.
1: Ci sono solo in alcuni momenti, tipo ad esempio nelle riprese di quando fanno il cortometraggio di Thriller, con John Landis che gli dà le indicazioni e lui fa il correttino, allora è lui che canta.
0: Okay.
1: Ci sono pochi pezzi, se no è proprio la voce di Michael.
0: Ah beh, questa è una bella cosa da sapere.
1: Sì.
0: Ottimo, bene, allora andremo tutti a vedere Michael, magari proprio fra qualche giorno. Ci troviamo tutti a un cinema, ci diamo appuntamento.
1: Ma perché no?
0: E ci troviamo lì. Si prosegue con un po' di disco, quella che piace tanto a me, Donald Byrd, Love Has Come Around.

0: Ma la voce di Anna Oxa, ma ne vogliamo parlare?
1: No, parliamone.
0: Apriamo un dibattito.
2: Va bene, parliamo.
1: Parliamone.
0: 28 aprile 1961, coetanea della mia amica Angela, che era Anna Oxa. Era la sua data di nascita, quindi, e abbiamo voluto festeggiare con lei con questo pezzo qua, che però forse in pochi ricorderanno non è proprio una sua canzone originale, perché era già stata incisa da un gruppo che si chiamava... non me lo ricordo, aspetta, come si chiamavano questi qua?
1: Moving Pictures.
0: Moving Pictures, vedi, erano così famosi che manco me lo ricordavo. Questa è la versione originale. L'ascoltiamo tutta?
1: Io passerei oltre.
0: Vabbè, però, scusate.
2: Beh, non lo sapevo questa cosa che era una cover. Sono sincero.
0: È bello perché riesce a fare la faccia interessata e curiosa. No, capito? Quando in realtà gli occhi dicevano: ma chi è sta?
1: No, ma c'ha ragione, però.
0: Questa sì, però.
2: Qui andiamo.
0: Inizio clamoroso. Ma è un pezzo stupendo questo.
2: Qui sale il livello.
1: Com'è che era il titolo, scusa?
2: Che Everything He Wants.
1: Ah, He Wants.
0: Sì, ma cos'è questo body shaming? Scusate. Vabbè, meno male che non abbiamo la telecamera, meno male che non c'è. George e Andrew, insieme. Questi erano gli Wham. Everything He Wants.

0: Mi sento un po' pirata però a passare queste canzoni proprio stasera che manca Luca, eh? Però no, pendaglio da forca lì.
1: Pendaglio da forca!
2: Ma perché, cioè, perché Luca non gli piace così?
0: Ah, lui non ama particolarmente gli Wham in genere, forse questo pezzo in particolare. Ok.
1: Questo, cioè, quando era uscito gli piaceva molto.
0: Sì,
1: appena
0: poi dopo
1: uscito piaceva molto.
0: Vabbè, poi lui sa che si inflazionano subito per lui le canzoni. Dopo tre passaggi radiofonici. Ma sbaglio, questo Make It Big, che era l'album, conteneva anche Careless Whisper, mi pare di ricordare.
1: Sì, che tra l'altro, a parte vabbè, la solita Wake Me Up Before You Go, sì, Everything She Wants era il retro, sì, del disco mix di Last Christmas.
0: Ah, bravissimo, verissimo, vero, ragione. Adesso ricordo. Del resto, Careless Whisper, stiamo parlando della Lemon Song degli anni Ottanta per antonomasia, no? Chi è che non ha fatto cose?
1: Vinchi che te duperi!
0: Bravo! Questi sono gli scratch, non riesco neanche a pronunciarlo, pensa a te.

0: bravo Giovanni, avrei potuto sceglierla anch'io questa.
1: Ma vedi, a qualcosa servo, dai.
0: Mi ha lasciato finire, in un momento di particolare ubriachezza avrei potuto anche magari.
2: Insomma. Questa era anche del mio elenco, sai quello.
0: Questa degli Stretch.
1: Gliel'ho rubata lui, sono sincero.
2: No, vabbè.
0: Non sciazzammate, era Why Did You Do It? Cosa c'entra sta roba?
1: Ascolta bene.
0: Vabbè. Ancora ad ascoltare?
2: Sì, no, basta.
0: Un attimo. Perché cosa succede?
1: Niente, continua così.
0: C'è un quarto d'ora di
1: comunque.
0: Perché abbiamo passato questo campione?
1: Perché è effettivamente è un campione del pezzo, certo, che abbiamo ascoltato prima. È Gigi D'Agostino.
0: Gigi D'Agostino, bla bla bla, il titolo, se vi interessa.
1: Un mucchio.
0: Beh, c'è stato quel periodo qua dove la dance effettivamente andava a pescare i successi e campionava di tutto.
1: Però gli è riuscito anche bene, devo dire.
0: Sì, beh, certo, ho sentito di peggio effettivamente.
1: È vero.
0: Non spesso, però qualche volta è capitato. Ragazzi, adesso però fatemi abbassare un attimo.
2: Sì,
0: stiamo per entrare in via Locatelli, ragazzi. Adesso, occhio, mi raccomando, silenzio che arriva.
3: This is Power 927. 927. Non-stop hits from the 90s to the 70s. Power 927 brings the medium wave back to life.

0: altissima qualità, basso successo commerciale. Possiamo riassumere così la storia dei Central Line. Mi spiace, posso dire che è un po' irriverente, però ragazzi, questo è quello che è successo. Hanno fatto 3 album nella loro carriera. Questo Choice del 1984 è stato Il canto del cigno, ultimo disco prodotto da questo duo, e la canzone che abbiamo scelto per ben rappresentare lo spazio 101 Like era Time for Some Fun. Bellissimo pezzo che troveremo nella nostra playlist pubblicata domani.
1: Lo troviamo. Comunque la formazione musicista erano tanti, eh?
0: Assolutamente, erano molto bravi. E poi però non hanno retto

0: forse il brano più energetico da Like a Prayer. Questa era Madonna con Express Yourself.
1: Eccoci.
0: Ci stava proprio benissimo.
1: Su Madonna sempre fischiato, ci sta sempre bene.
0: C'è l'occhietto un po' lucido stasera, eh? Abbiamo abbondato con gli alcolici prima della diretta?
1: No, abbiamo fatto un fernettino digestivo della pizza.
0: A proposito di fernettino.
1: Provvedo.
0: Vedi di provvedere,
1: provvedo. Però intanto avete sentito Giovanni che ci sta già facendo compagnia da un'ora. Giovanni, che è sempre così gentile quando viene a trovarci, che prima ci ha alcolizzato per un paio di volte.
0: Ma non è vero.
1: Stasera ci ha preso per la gola.
0: Esatto.
1: Stasera ci ha preso per la gola e devo dire che ha portato questi Baci di Dama, che però mi ha fatto, sì, conoscere un nuovo formato di Baci di Dama.
2: Sì, è, diciamo, è una piccola rivisitazione dei Baci di Dama.
1: E noi, siccome Giovanni ci ha portato tre scatole, una per Gianluca, una per me e una per Luca.
2: Quella di Luca è quella che ti sei
1: ricordato. Esatto, quella di Luca è quella che abbiamo aperto.
0: Ovviamente, del resto, se è assente, è assente, non può neanche lamentarsi. Non può.
1: E devo dire,
2: non è vero, Luca, te ne ho portata una anche per te, non ti preoccupare.
1: Finirà anche quella. Comunque sono veramente molto buoni. Di dov'è che dici?
2: Allora, sono di due miei carissimi amici, Carmine e Vincenzo, che li producono loro nel loro bar artigianalmente, una pasticceria che si trova a Valenza, in provincia di Alessandria, comunque, e sono vostri ascoltatori.
1: Questo ci fa molto piacere. Quindi io adesso agevolerei.
0: È più facile che ci ascoltino però in replica, secondo me, che non in diretta.
2: Sì,
0: a quest'ora
2: sicuramente chiuso. Sì, sì, ma
0: ricordiamolo, perché le due repliche stanno, diciamo, prima, sì, fuori onda, sì, stanno andando molto bene.
1: Sì, infatti, poi più tardi magari faccio un po' di saluti.
0: Certo.
1: Perché ho notato che arriviamo qui al mercoledì. Voi sapete che noi veniamo qui mercoledì sera, praticamente.
0: Certo, certo.
1: Quando andiamo in diretta, e mi trovo tutti i messaggi di WhatsApp della settimana a cui rispondere. E vedo che tra sabato e domenica c'è una valanga di gente che ci scrive e non ho modo di rispondere, quindi.
0: E certo, perché noi al sabato la replica l'ascoltiamo anche noi
1: in macchina.
0: Spesso in macchina.
1: Vedete un po'. Comunque, visto che hai agevolato un bellissimo pezzo, io vado a pigliare altri due baci di dama di Giovanni.
0: Sì, non è bella questa cosa, no, almeno
2: porta che poi offre. La lingua
1: si allappa.
0: Intanto in sottofondo abbiamo già un pezzo di Edwin Starr, avremmo potuto scegliere Happy Radio, poi fortunatamente abbiamo deciso per questa alternativa, dici

0: e i Charisma li conosciamo, questo era il loro album Cathode Mama del 1980, il pezzo famosissimo Many Kisses, rappresentanti della New Wave italiana che in questo caso si avvalevano addirittura delle tastiere di un certo Hans Zimmer. Tu, Diego, che ti sei occupato per tanto tempo di cinema e probabilmente hai sentito nominare questo personaggio, Hans Zimmer è uno degli autori di colonne sonore più famosi del mondo.
1: Potrei dirti che le ultime che ha fatto sono quelle di Interstellar, di
0: bravissimo,
1: bravissimo, è quello bravissimo. Che fa le colonne sonore di tutti i film di Nolan ultimamente.
0: Sì, ma tornando indietro ha fatto veramente colonne sonore incredibili.
1: Lira di Dio.
0: Esatto, beh, pensate che suonava la tastiera proprio in questo duo italianissimo. Abbiamo voluto celebrare il compleanno di Maurizio Arcieri, nato il 30 aprile 42 e scomparso purtroppo da molto tempo. E adesso una Luca Marini Selection!

0: Morris White, Philip Bailey con il primo album che abbandonava un pochino le consuete sonorità disco. Questo era Rise del 1981, la canzone che era una delle preferite di Luca Marini, ma che anche noi apprezziamo particolarmente, era ovviamente Let's Groove.
1: Sai cos'è?
0: Sì.
1: Ho un po' paura.
0: Anch'io, ho paura quando torna.
1: No, esattamente.
0: Quando tornerà.
1: Soprattutto quando non ci sarò fra 15 giorni. Chissà cosa ne dice.
0: Eh no, sarei io a dover aver paura in quel caso, però. Che mi ritroverò da solo qua con lui. Verrò armato, cosa devo fare? Patty Austin, It's Gonna Be Special.

0: Comunque, Giovanni, lì stavamo ancora cercando il nome definitivo, perché pensavamo ai Brugherios, poi in realtà abbiamo scelto gli Alkermes.
1: Sicuramente.
2: Noi stiamo divagando, perché fuori onda le stupidate che riusciamo a dire sono...
0: Già.
2: Vabbè, stiamo soffrendo di meteorismo.
0: Ma, carina questa, bella, molto, molto carina.
2: Abbiamo la porta, infatti stasera, non avendo ospiti, non avendo gente che gira in studio, abbiamo anche la porta aperta dello studio.
0: Meno male che infatti, così abbiamo qualche grado in meno.
2: Infatti si respira un attimo. Allora, hai visto che meteorina ti ho pescato?
0: Ma porca miseria, guarda. Di gran livello, gran classe.
2: Allora, passano alla storia e la prima curiosità: quando scelgono il nome di Freeze,
0: sì,
2: è un gioco di parole, perché loro si sentivano molto cool.
1: Ah, ok.
2: No, ma è vero, cioè,
0: non ce la posso fare, però,
2: è vero, cioè ce n'è loro...
0: loro erano cool e si sono chiamati Freeze. Esatto, certo,
2: ma è vero, cioè, non è una cosa che mi sto inventando. Detta questa,
0: ma io guarda, ricordo quando un tempo comperai il disco, perché io ce l'ho quel disco qua,
2: questo io c'ho quello che ascoltiamo dopo.
0: L'ho tenuto per anni nel congelatore. Vabbè, dai, messa lì sul piatto.
2: Allora, componenti erano in due.
0: Sì.
2: John Rock, leader, voce, suonava, e poi c'era Peter Musk, a questo punto cosa faceva? Ballava. C'era un po' come gli 883, secondo me.
0: Quello che faceva Andrew Origini negli Wham, per esempio.
2: Esatto. Oppure Claudio Repetto negli 883.
0: Esattamente. Adesso avremo delle belle denunce. Molto bene, molto bene. Ci siamo fatti degli amici anche stasera.
2: Ci siamo fatti degli amici anche stasera. Il loro produttore invece era abbastanza famoso, perché era tale Arthur Baker che...
0: Beh, detto niente.
2: Direi che lo conosciamo un pochino di più. Loro hanno giocato molto con i suoni elettronici, anche se eravamo all'inizio degli anni Ottanta. La curiosità è che sono stati tra i primi a scalare la black music americana come gruppo bianco inglese, perché loro sono britannici.
0: Sì, a quel punto di vista lì, secondo me, sono stati un po' anticipatori, in effetti.
2: Sono stati un po' anticipatori. Tra l'altro, loro alla fine meritano veramente, perché hanno fatto un successo con due pezzi. Uno l'abbiamo ascoltato,
0: e l'altro lo ascolteremo fra pochissimo.
2: Esattamente, che è a Southern Freeze, che aveva un po', come hai detto giustamente tu, che tu frequenti, aveva un po' queste sonorità quasi acid jazz, che
0: un po' alla Matt Bianco
2: incognito,
0: sì, anche
2: un pochino messa
0: vero,
2: così.
0: Vero.
2: Mentre l'altra invece, che io ti direi già di agevolare,
0: è velocissima, però
2: sì
0: vado,
2: vai, è stato proprio un successo disco di quegli anni lì.
0: Certo,
2: questa era proprio un po' un manifesto del disco electropop, mi viene da dirti.

0: Il prossimo disco è un gruppo che è un cocktail, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Giusto. Un cocktail di origine
2: polinesiana.
0: Un cocktail di origine polinesiana.
1: Tahitiana.
2: Scusa se ti disturbo, ma questa non è la base.
1: Ma che cos'è? Sì che è la base, certo
0: no,
1: che è la base.
0: No, non è la base.
1: Piace più questa?
0: Questa è meglio. Bravo.
1: Mamma mia, ora ne abbiamo perso uno, ne è arrivato un altro, però qua. Ragazzi, ma è possibile.
2: Non scherzo.
0: Non si scherza.
1: Comunque dicevamo del cocktail, no?
0: Il cocktail che è di origine polinesiana. Polinesiana, tu hai anche uno storico.
2: Non diciamo il nome del cocktail.
0: No, per adesso no.
2: Okay.
0: Per adesso no. E diciamo anche che tu hai avuto un passato.
2: Ho avuto un passato da barista.
0: E quindi ci sai dire perfettamente
2: la
0: ricetta.
2: Io sono sincero, però la ricetta che c'è lì non la seguivo esattamente.
0: Però perché manca un ingrediente.
2: Manca un ingrediente.
0: Cioè c'è un ingrediente in più.
2: Esatto. Che secondo me con la Polinesia non ci becca.
1: Ma di che cosa state parlando? Scusate.
0: Ci sono, diciamo, metà di rum scuro, metà di rum chiaro, succo di lime.
2: Va bene.
0: Sì. L'orange curaçao che gli dava
1: quell'acidità, quel tocco d'acidità.
0: C'è un po' di profumo d'arancia. Pare ci fosse dentro, e da qui sono partite tutte le minchiate che abbiamo detto in due minuti.
1: L'orzata.
0: Ci fosse dentro lo sciroppo d'orzata.
1: Sciroppo d'orzata nel Mai Tai, hai voglia, certo.
0: Soprattutto in Polinesia.
1: In Polinesia
2: l'orzata.
1: E lì è venuta la domanda di Giovanni, ma perché l'orzata che è fatta con le mandorle si chiama orzata?
0: Perché?
2: È la risposta
1: perché
2: di
1: perché quella fatta con l'orzo si chiama mandorlata. Però non c'è niente da fare, quando le cose le ripeti non è mai come la prima volta.
2: È per quello che dobbiamo mettere la webcam.
1: Dobbiamo mettere la webcam. Però la mettiamo di là. Riprendiamo l'ingresso e via. Ecco.
0: Beh, è un pezzo storico questo.
1: Questo è un pezzo storico, facciamo un bel salto indietro nel tempo, per cui siamo nel 1985. History, certo, sei scemo veramente. Ho capito dopo, però ci scemo.
0: Mi abbatto le mani.
1: Questo era il titolo. History, le Maite. Io non volevo prendere l'intro, però non ce la faccio. È più forte di me. Devo aspettare che arrivi proprio.
0: Sì, mi sembra l'orzata.
1: Perché fra poco fanno.

0: Questa secondo me è la parte più bella del disco, questo break strumentale è stupendo.
1: È vero, sì.
0: Comunque avete capito, malgrado prima abbiamo un po' sbracato, che si tratta delle Mai Tai, e da lì il nome del cocktail e tutte le stupidaggini che abbiamo detto. E il pezzo era appunto un brano storico, History.
2: Grazie a Diego.
0: Grazie a Diego, è diventato un brano storico. Questo invece è un brano scelto da Giovanni.
1: Sì, la dedico a Luca, poverino, che l'abbiamo bistrattato in tutta la sera.
0: Ma quindi. Non è vero, scusa, anzi, sì, abbiamo fatto una trasmissione che praticamente è un omaggio a lui.
2: È filata
0: scelte,
2: via così bene.
0: Ma liscia, certo, come il rosolio. Guarda.
1: Sì, esatto. Comunque, Patrick,
0: come mai questa scelta?
1: Mi piace.
0: Basta. Beh, semplice, chiaro, benissimo.
1: Patrick Russian, Feel So Real.
0: Sì,
1: giusto,
0: sì, okay. Assolutamente. Mancano 6 secondi, ma non importa.
1: No, non stiamo a guardare questi dettagli.
0: No, noi stiamo, e poi ti spiego perché. Fuori onda.

0: Primo maggio 1944, questa è la data di nascita di Robbie Facchinetti, che abbiamo voluto omaggiare con un pezzo estratto da un album solista, quindi non una canzone con i suoi Pooh, ma una collaborazione con Valerio Negrini, che era considerato il quarto Pooh, autore, eccetera, eccetera. Canzone questa che abbiamo scelto dall'album Fai col cuore, era la title track, grazie al suggerimento di Giovanni, che apprezza particolarmente.
1: Allora, intanto abbiamo scelto, non è vero. Abbiamo
0: sì, scelto... la scelta Giovanni.
1: No, Giovanni era qui col cappio insaponato che mi stava dicendo cosa posso fare per finirmi. Abbiamo il plurale maiestatis che ti sei dato, perché
0: io spero
1: zero...
0: che gli amici all'ascolto solidarizzino con il sottoscritto, perché sono veramente vessato ogni mercoledì sera. Dai, e questa sera pensavo di essere un pochino più libero mancando Luca, invece ne è arrivato uno fare. Che è peggio.
1: Vai con ste mani pendenti,
0: mamma
1: su.
0: Mamma mia. Vai con le mani pendenti. Scemo. Sono i Loose Ends.

0: quanto mi piaceva, Freddie Jackson, un artista che negli anni 80 ha detto decisamente la sua. Nei primi anni 80 come componente dei Mystic Merlin per 3 LP e poi in seguito come solista. Questo era il suo primo album del 1985, You Are My Lady, il titolo della canzone. Rock Me Tonight invece l'album, se volete fare una ricerca. Siamo nel momento finale del nostro appuntamento, dove come sapete ascoltiamo musica bella tranquilla, rilassante, e dopo Freddie Jackson
1: cazzalorando
0: arriva l'inventore del reggiseno senza ferretto, signori, Chris Cross, Christopher Cross.
2: Oddio, no.
0: Hai sentito? Era carina questa qua, eh?
2: Ma anche la mia randa.
0: Non era male la tua randa, sì, che detto così.
2: Dai, dopo vi racconto qualcosa di lui, di Christopher.
0: Un paio di curiosity?
2: Sì, due cosettine.
0: Intanto dai, ci ascoltiamo Sailing.
2: Vai, vai.

0: Un raffinato cantore della passione, il grande Christopher Cross, con il quale io solidarizzo molto. Chissà come mai, Diego.
1: Beh, non so se per solidarizzi, di fatto.
0: Io solidarizzo.
1: Di fatto, Christopher Cross ha avuto un successo importante nel 1979, 80, 81, 83, anche se lui i dischi li ha fatti fino al 2017.
0: Accidenti.
1: Infatti sarà oggetto fra qualche mese della rubrica Meteore, perché purtroppo, cioè, a parte quelle 4-5 canzoni che conosciamo, lui ne ha fatte tantissime, però è stato un pochino
0: È stato trattato male dal
1: Music
0: Business.
1: È stato trattato male. Ricordiamo anche qualcosa, abbiamo parlato di lui anche nelle colonne sonore.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best of Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo

nostro paese. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.